Kati katia, mistari. Kati katia, mistari. Kati katia, mistari. Kati katia, mistari.